Paweł Stefanowski. Fa male. Se venissi appeso, nessuno concluderebbe la mia opera, e l'uccello, per i lemchi, più non canterebbe. E il coro non canterebbe, voi ci avete fatto fin troppo torto, ma io non sono pietra. La mia gente è legata alla terra, signori, questo fa male.

Olena Dutch-Pfeiffer. Le ruote del mondo fa girare la burrasca, raffredda e riscalda i bianchi solchi rimasti d'una vita esiliata, e dicono non tornerà. Ma non è così, perché la ruota, conclusa per principio, tornar pur deve dov'era all'inizio.

Władysław Graban. Forse. Il giardino davanti casa, girasoli, cavalli dal crine dorato, in fila al passo. E tu, tesa in punta di piedi, raggiungi il crine della dorata chioma ventosa. Nebbia cola dalle mani, di latte o bagliore, elargisci dolcemente rugiade alla terra sonnolenta. Tieni stretto sulle labbra l'arazzo del giardino, nel silenzio mattutino, la zucca inturgidisce. Ed io, i tuoi occhi ridenti al velluto d'erbe odorose, con l'ultimo raggio d'una stella, tocco. Forse ti incontrerò ancora quando saranno fioriti i papaveri, come cupole di chiese ortodosse.